di Napoli. Signore e signorina, se propose pur finì, la gatto è stufarella che appressa on va a dormire. Se tu un gatto un po' speciale di ma fabbricazione, chi le vremanta se costò pur battere in maison, la dizione usavo lo tango, ne pa pressé. E